0: Max, proprio cos'è with Intercop?
1: Negative.
0: Ok, quello.
2: MC-32, check out.
3: G-Hope.
2: 1904.